Cling, cling, cling, è un traffico africano. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Solo lui paradisa come se è un clacson peruviano. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Pensa a me, pensa a me, pensa a me, che non so cosa